0: Planet News.
1: Due inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio e alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare la assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
2: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Alla CERMIG di Torino scatta l'operazione Frigorifero Solidale, progetto bellissimo che permetterà ogni settimana di distribuire 240 piatti pronti realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare e si sostengono le persone in difficoltà. Sapete quanto cibo si spreca ogni anno in Italia? 4 milioni e mezzo di tonnellate.
3: E così il progetto è stato pensato per essere esteso su scala nazionale. È un modello di innovazione sociale che risponde ai bisogni quotidiani delle persone applicando la legge antispreco. Non semplice assistenza, ma sistema integrato di inclusione e sostenibilità. Il frigorifero solidale all'interno dell'Emporio della Speranza valorizza le eccedenze alimentari trasformandole in pasti accessibili e dal 2011 ha già recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
4: Radio Monte Carlo, new classics.
5: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
4: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dopo anni di ricerche, gli scienziati hanno ottenuto il primo avvistamento di esemplari vivi della rarissima balena dal becco dai denti a Jingo, al largo della Baia California in Messico. La loro esistenza era precedentemente provata solo da esemplari spiaggiati in Giappone. La scoperta è stata resa possibile intercettando i loro impulsi di ecolocalizzazione, confermando l'identità con una biopsia. Questa è una scoperta significativa, resa difficile dal loro comportamento elusivo. Infatti sono mammiferi che si immergono più a fondo, emergendo solo per pochi minuti. Sono anche noti per spaventarsi facilmente. I progressi nella ricerca acustica sono stati fondamentali per documentare questa specie così misteriosa.

0: Planet News.
1: L'illusione dell'economia circolare. 4 aziende su 5 la vogliono, ma solo 1 su 5 ha la filiera pronta. È proprio il World Economic Forum a mostrare un divario evidente tra ambizione e realtà. Il modello circolare cresce in Europa grazie alle norme e nei paesi emergenti come in India e Brasile, ma la maggior parte delle imprese rimane bloccata da problemi pratici come il recupero dei prodotti, i costi iniziali, la logistica inversa e norme incoerenti.
2: Per migliorare la situazione servono 3 mosse: scegliere con precisione prodotti, clienti e mercati più adatti, costruire filiere ibride che integrino operazioni tradizionali e circolari, investire in tecnologia, competenze e incentivi pubblici. Solo così la circolarità può diventare una leva reale di crescita e non solo un obiettivo dichiarato.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta

0: Radio Monte Carlo.
1: E io mi sei. Reach the sun.

0: Planet News.
1: Le microforeste di Miyawaki stanno trasformando piccole aree urbane dimenticate in spazi verdi ricchi di biodiversità. Il metodo, sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, permette di creare in pochi decenni ecosistemi che in natura richiederebbero secoli, grazie alla scelta di specie autoctone e alla messa a dimora molto densa.
2: L'Italia è stata la prima a sperimentarlo fuori dal Giappone. Oggi il modello si sta diffondendo in molte città, dalle scuole ai parchi urbani, spesso grazie a gruppi di cittadini e associazioni. Queste tiny forest migliorano il microclima, filtrano l'aria, offrono rifugio a uccelli e insetti e diventano luoghi di incontro e didattica all'aperto. Sempre più comuni, da Roma alla Lombardia, stanno investendo in questi piccoli polmoni verdi che, con pochi costi e bassa manutenzione, possono restituire natura anche negli spazi più limitati.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino nel quartiere Aurora una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa 2 ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività.

0: Planet News.
1: La Polonia ha approvato una legge storica che vieta completamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, diventando così il 18° paese dell'Unione Europea a farlo. Il divieto segna la fine di un settore che rendeva la Polonia il principale produttore europeo. Gli allevamenti, che ogni anno sfruttano circa 3 milioni di animali, dovranno chiudere entro il 2033.
2: E questo è di sicuro un passo in avanti nella tutela animale da parte dei cittadini polacchi. Questo divieto poi manda un segnale forte all'Unione e al resto dell'Unione Europea, dove l'iniziativa Fur for Europe ha raccolto qualcosa come 1,5 milioni di firme, anche se attenda la risposta ufficiale della Commissione. Tra i paesi che vietano e che non permettono questi allevamenti c'è anche l'Italia.

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: Maxwell Ascension.

farti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Radio Station BTSN.

casa. Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori, affini prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa, quindi perché

0: Planet News.
1: Oggi, 5 dicembre, è la giornata mondiale del suolo, istituita da FAO e riconosciuta dall'ONU. Si celebra ogni anno per sensibilizzare sull'importanza del suolo e sulla necessità di proteggerlo. Immaginate che, secondo i dati di Federbio, l'anno scorso sono scomparsi quasi 3 metri quadrati al secondo di superficie. In questo modo si riduce la capacità di trattenere carbonio, assorbire acqua e mettere a rischio qualità dell'ambiente e del cibo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è ancora adeguatamente protetta.
2: Il problema è globale, come confermano i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnala erosione, inquinamento e urbanizzazione come minacce crescenti alla salute dei suoli in tutto il mondo. Un segnale incoraggiante arriva dall'agricoltura italiana. L'uso dei fitosanitari di sintesi è diminuito, quello dei prodotti naturali è cresciuto esponenzialmente, tutto grazie all'orientamento verso pratiche più sostenibili e rispettose dei terreni. Right.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Planet News.
1: A Centocelle prende forma una comunità energetica rinnovabile solidale nella struttura salesiana di Borgo Ragazzi Don Bosco, che da più di 75 anni è impegnata al servizio di giovani e famiglie di Centocelle. Sono stati installati due impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per tutto il quartiere. L'iniziativa permette di ridurre i consumi e reinvestire i risparmi in progetti sociali per giovani e famiglie fragili, trasformando l'energia rinnovabile in un motore di inclusione. Questo coinvolgerà scuole, enti del territorio e le prime famiglie aderenti, creando una rete solidale che unisce cooperazione, sostenibilità e rigenerazione urbana.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: In Giappone una semplice innovazione sta rivoluzionando l'agricoltura. Le reti rosse per proteggere le coltivazioni in Kyoto. Queste coperture non si limitano a fare da barriera fisica, ma sfruttano la percezione visiva degli insetti per ridurre i danni ai raccolti.
2: Oltre a confondere i parassiti, creano un microclima favorevole e più sostenibile, dimezzando l'uso dei pesticidi e creando un microclima più sano e sostenibile.

0: Planet News.
1: Buone notizie per chi ama i cani e li fa interagire con i nostri piccoli. Uno studio ad Amsterdam rivela che i bambini esposti ai cani nei primi mesi di vita hanno meno possibilità di sviluppare asma entro i 5 anni. Gli allergeni canini riducono il rischio della metà e migliorerebbe addirittura la funzionalità polmonare. Rispetto tutto questo rispetto ai bimbi meno esposti. Tutto il contrario di quello che qualcuno diceva fino a poco tempo fa. In realtà ci si tratterebbe soltanto di benefici concreti sulla salute respiratoria.
2: Radio Monte Carlo. Do you like jazz? Do you like jazz?
3: Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti impollinatori, fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione Europea ha attivato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono che la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.

0: Planet News.
1: L'idrogel biodegradabile fa crescere piante a impatto zero. Dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia nasce questa sostanza completamente biodegradabile e biosostenibile, capace di far crescere le piante trattenendo l'acqua più a lungo e riducendo drasticamente i consumi idrici.
2: Realizzato a base di alghe, questo materiale intelligente non solo favorisce la crescita delle colture in condizioni di siccità, ma apre la strada a un'agricoltura più efficiente e resiliente. Una soluzione che unisce scienza e natura per affrontare le sfide climatiche del futuro, con l'obiettivo di integrare presto sensori in grado di monitorare in tempo reale la salute delle piante.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte.

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma e plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, impregnati di sali e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno
0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato

0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
1: Simply Red, you make me feel brand new.
2: God bless you. You make me feel brand new.
1: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Il Sudafrica pianterà 1 milione di alberi in un solo giorno il prossimo 24 di settembre, nel mese nazionale degli alberi. L'iniziativa è stata lanciata dal viceministro sudafricano delle foreste e dell'ambiente. L'obiettivo non è soltanto ambientale, è quello di porre un freno alla desertificazione dovuta al cambiamento climatico, ma anche sociale ed economico, perché si creeranno posti di lavoro, si rafforzerà la sicurezza e si promuoverà l'uguaglianza.
2: Saranno piantumati 10 milioni di alberi entro il 2026 per favorire l'agricoltura locale e l'autosufficienza, anche in luoghi come scuole, ospedali, chiese, stazioni di polizia e abitazioni popolari, per garantire spazi sicuri e accessibili. Saranno create anche una tree bank nazionale e un database dei vivai regionali. Il Sudafrica si ispira all'Etiopia, 10 miliardi di alberi piantati, e a Wangari Maathai, la signora degli alberi, pioniera del movimento di riforestazione legato alla lotta contro la povertà e la desertificazione.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva un nuovo metodo chimico per riciclare la plastica con altissima efficienza. I ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo hanno sviluppato una tecnica che trasforma il polietilene tereftalato, quindi bottiglie e tessuti, in monomeri puri con rese tra il 99,7 e il 99,9%. Tutto questo utilizzando un catalizzatore economico a temperature moderate e senza additivi corrosivi.
2: Il processo depolimerizza selettivamente il PET, anche in miscele con cotone o altre plastiche, riducendo i costi di pretrattamento e aprendo la strada a un riciclo chimico industriale più sostenibile e circolare. Radio

0: Planet News.
1: Un team di ornitologi brasiliani ha scoperto in Amazzonia tra Brasile e Perù il tinamo mascherato ardesia, la prima nuova specie di tinamo identificata in oltre 75 anni. Questo uccello terrestre primitivo e robusto dalle dimensioni di un fagiano è stato distinto per le sue caratteristiche morfologiche e la sua vocalizzazione unica e diffusa. Sorprendentemente il tinamo si muove prevalentemente a terra e non teme l'uomo, mostrando tratti che ricordano il dodo. La scoperta è cruciale per la conservazione. Il Tinamus resonans è un indicatore della salute dell'ecosistema amazzonico, che è vulnerabile. La sua identificazione rafforza l'urgenza di proteggere la biodiversità e impedire che altre specie primitive scompaiano prima di essere studiate.

0: Planet News.
1: Una nuova specie di falena, Agonopteryx calabricella, è stata scoperta a Polia, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dal team Crea Foreste e Legno. Il ritrovamento evidenzia la ricchezza inattesa della biodiversità calabrese. La falena vive in habitat indisturbati come forre ombrose e boschi umidi, luoghi che ospitano anche la rara felce giurassica Woodwardia radicans, e la calabricella è l'unica, per caratteristiche fisiche e analisi genetica, che si distingue dalle specie europee conosciute. Questa scoperta, avvenuta in diverse aree montane e collinari della Calabria centro-meridionale, è un forte promemoria che i boschi italiani sono pieni di sorprese e meritano la massima tutela.

0: Cerotti sopra l'anima.
1: Planet News.
2: La foca monaca, tra i mammiferi marini più minacciati al mondo, mostra segni di riproduzione nei mari italiani, un evento che ribalterebbe lo stato di estinzione riproduttiva del paese. Questa indicazione emerge da un progetto guidato da Fondazione Acquario di Genova Onlus e Università di Milano Bicocca. I dati cruciali includono un cucciolo trovato purtroppo senza vita in Calabria nel 2023 ed avvistamenti di più individui nel Golfo di Napoli nel 2025. Le analisi del DNA ambientale confermano la presenza della specie nel 36% dei campioni, con aree promettenti come l'arcipelago toscano e la Sardegna. Intanto il progetto Sea Life lavora e, grazie a 1.200.000 euro di investimenti, prova a riportare stabilmente la specie nel sud Italia, contrastando inquinamento e pressione antropica.

0: Planet News.
1: L'ordinanza riguarda tutti gli stabilimenti balneari del territorio comunale e invita gli operatori del settore a scegliere alternative ecologiche più sicure per l'ambiente. È un piccolo segnale, ma dal grande valore simbolico, in linea con una sempre maggiore sensibilità ambientale dei comuni costieri italiani.
2: Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: La foca monaca sta tornando nel Mediterraneo. Lo dimostra il progetto triennale realizzato da Acquario di Genova, Milano Bicocca e Gruppo Foca Monaca. Le analisi hanno identificato tracce della specie in 150 campioni di DNA ambientale, indicando anche una possibile riproduzione nel nostro paese. 2 anni fa è stato trovato un cucciolo in Calabria. Quest'anno gli avvistamenti sono stati tanti nel Golfo di Napoli e fanno pensare che ci sia anche una presenza stabile di almeno 2 esemplari.
2: La specie resta vulnerabile, ma i dati mostrano che sta rioccupando zone dove mancava da anni, come la Toscana, la Sardegna, l'Adriatico, le Baleari, il Mar Ligure e parti di Francia e Spagna. L'uso del DNA ambientale ha permesso di rilevarla anche in aree dove non esistevano informazioni, un passo importante per la sua conservazione.

0: Planet News.
1: Un nuovo vetro fotovoltaico riesce a catturare la luce del sole senza rinunciare alla trasparenza delle normali finestre. Questa tecnologia sfrutta la luce visibile e i raggi UV per generare elettricità, riducendo materiali, tempi di produzione e costi. La novità sta nelle sottili celle integrate ai bordi, quasi invisibili, capace di produrre oltre 50 watt al metro quadrato senza alterare l'estetica degli edifici. Una soluzione che permette di generare energia pulita senza pannelli sul tetto o strutture ingombranti, trasformando ogni superficie vetrata in una piccola centrale solare. Un passo avanti verso città più efficienti, dove l'energia arriva direttamente dalle finestre che illuminano le nostre case.

0: Planet News.
1: In Cina è stato testato il più grande aquilone eolico al mondo. È stato fatto volare questo aquilone da 5.000 metri quadri, il più grande mai costruito. Sollevato a 300 metri con un pallone ad elio, il dispositivo ha sfruttato i venti d'aria ad alta quota per produrre elettricità tramite cavi collegati ad un generatore a terra.
2: La tecnologia elimina torri e pale, riduce fino al 95% il suolo occupato e l'acciaio, abbatte un terzo dei costi. Un impianto da 10 milioni di watt potrebbe fornire energia a 10.000 abitazioni. La Cina punta a testare più aquiloni insieme e ad avviare la produzione già dal prossimo anno.

0: Planet News.
1: In Italia i ricci di mare sono in pericolo, soprattutto per le alte temperature dell'acqua. Questo animale simbolo del Mediterraneo sta affrontando un declino non imputabile solo alla pesca. È il segnale di una crisi ambientale in atto che minaccia l'equilibrio degli ecosistemi marini. Dai fondali della Puglia e della Sicilia arriva un allarme che coinvolge la scienza, l'ambiente e il futuro dei nostri fondali.
2: I ricci di mare in pericolo sono il primo test che comprova quanto il cambiamento climatico abbia alterato gli ecosistemi marini italiani. Scienziati e ricercatori lanciano un grido d'allarme che deve trasformarsi in un intervento immediato. I ricci di mare del Mediterraneo potrebbero sparire addirittura nel giro di pochi decenni.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: La Cina ha piantato quasi 78 miliardi di alberi dal 1978, creando progetti come la Grande Muraglia Verde per combattere erosione e desertificazione. La riforestazione ha assorbito CO2, ripristinato territori e migliorato la disponibilità idrica in alcune regioni come l'altopiano tibetano. Gli esperti sottolineano che tali interventi mostrano come la natura possa trasformare il paesaggio e contribuire alla sicurezza alimentare e climatica. Nei prossimi anni, con altri 34 miliardi di alberi, la Cina punta a rendere il territorio ancora più verde e resiliente. L'esperienza dimostra che ripristinare gli ecosistemi è possibile e può portare benefici duraturi all'ambiente e alle persone.

0: Planet News.
1: Esistono modi semplici, sostenibili e accordati all'ambiente per regalare una seconda vita all'albero di Natale, evitando così di buttarlo via. Come? Si può trasformare in materiale di copertura per il suolo, triturando rami e corteccia che possono trattenere l'umidità del terreno, proteggere dal freddo e tenere lontano le erbacce in modo naturale.
2: L'albero può diventare anche un rifugio per la fauna. In giardino può offrire riparo a cibo e cibo a uccelli, insetti e piccoli animali nei mesi più freddi. E poi c'è l'opzione solidale, donarlo a organizzazioni o rifugi per animali che lo riutilizzano come arricchimento ambientale. Così anche dopo Natale il nostro albero può continuare a fare del bene al pianeta.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In Norvegia è stato realizzato il primo impianto di desalinizzazione sottomarina al mondo, sviluppato da Flosshen con un approccio fortemente ecosostenibile. L'impianto utilizza l'osmosi inversa a 400-600 metri di profondità, dove la pressione naturale riduce i consumi energetici del 40-50% rispetto ai dissalatori tradizionali. L'acqua profonda è cristallina e stabile, evitando l'uso di pretrattamenti chimici inquinanti, e lo scarto ipersalino viene rilasciato in profondità senza creare zone morte sugli ecosistemi marini. L'impianto nascosto sott'acqua, senza impatto sul paesaggio, è modulato per adattarsi alle necessità di città o industrie, combinando efficienza e rispetto ambientale.

0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada a sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, Italia.
6: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Durante il lavaggio dei nostri vestiti si nasconde uno dei problemi ambientali meno visibili ma più gravi. Tra il 16 e il 35% delle microplastiche che finiscono nei mari arriva proprio dalle lavatrici, soprattutto dai capi sintetici come il poliestere. Ora però arriva una possibile svolta dalla Germania. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un filtro capace di trattenere il 99% delle microplastiche. Il filtro potrebbe costare poco ed è pensato per essere svuotato e smaltito facilmente. Non è ancora in commercio, ma potrebbe diventare un alleato fondamentale per ridurre l'inquinamento, a partire da ciò che accade in casa nostra.

0: Planet News.
1: A Livigno le marmotte sono amatissime da turisti e bambini, ma dietro l'immagine tenera si nasconde un problema molto concreto. Scavando tane e cunicoli profondi, questi animali possono creare vere e proprie voragini nel terreno, mettendo a rischio pascoli e soprattutto le infrastrutture sciistiche. Per questo, anche in vista delle Olimpiadi invernali, il Comune e la provincia di Sondrio hanno riattivato il cosiddetto piano marmotte. Dopo un censimento che ha rilevato una densità eccessiva, nell'ultimo anno sono stati trasferiti circa 100 esemplari in altre vallate della Valtellina. Le marmotte vengono catturate prima del letargo, controllate dai veterinari, identificate e poi ricollocate in zone più adatte. Niente abbattimenti. A differenza di altri paesi, Livigno ha scelto una soluzione etica per proteggere sia la fauna sia la sicurezza degli impianti. Un equilibrio delicato tra natura, sport e grandi eventi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Quest'anno in Portogallo apre il primo santuario per elefanti d'Europa. Oltre 400 ettari di natura per accogliere animali salvati da zoo e circhi. Un progetto pensato per offrire una vera alternativa alla cattività in un'area ampia scelta per il clima favorevole e la bellezza della biodiversità.
2: Qui gli elefanti potranno muoversi liberamente, esplorare il territorio, cercare cibo e ricostruire relazioni sociali, recuperando i comportamenti naturali spesso perduti dopo anni di vita in spazi artificiali. È un passo importante verso una nuova idea di tutela animale, dove il benessere viene prima dell'esibizione.

0: Planet News.
1: La vernice al grafene sviluppata da B-Dimensional rappresenta una nuova soluzione sostenibile per il riscaldamento degli edifici. Derivata dalla ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sfrutta le proprietà conduttive del grafene per generare calore in modo efficiente. Si applica facilmente come una normale vernice, con rullo o spruzzo sulle pareti interne. Il rivestimento riscaldante garantisce comfort termico, riducendo i consumi energetici rispetto ai sistemi tradizionali. Questa tecnologia favorisce la riqualificazione energetica degli edifici e le nuove costruzioni a basso impatto ambientale. La produzione coinvolge aziende italiane, valorizzando una filiera innovativa. L'obiettivo è ridurre sprechi energetici e emissioni. Il prodotto è pronto per il lancio industriale. Rappresenta un passo concreto verso un'edilizia più ecologica e intelligente. Radio Monte Carlo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svegli.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dal 31 di dicembre del prossimo anno in Italia sarà finalmente vietata la pratica che causa l'uccisione dei pulcini maschi, pratica che arriva intorno, pensate, ai 34 milioni di animali ogni anno. Il divieto sarà possibile grazie alla tecnologia del sessaggio in ovo, modalità che permetterà di identificare il sesso dell'embrione entro il 14° giorno di incubazione, evitando la nascita dei maschi.
2: Con questa misura per la produzione di uova, l'Italia si allinea a paesi come Francia e Germania e compie un importante passo avanti etico e tecnologico, accolto con soddisfazione dalle associazioni animaliste.

0: Planet News.
1: Le tecnologie antinquinamento dell'imprenditore molisano Domenico Guidotti arrivano in Kenya per ripulire il mare dalla plastica. Le imbarcazioni della Guidotti Ship e i droni subacquei della startup Innovation Sea verranno impiegati lungo un tratto di costa grazie ad un accordo con Eco World e il Kenya Wildlife Service. Il progetto punta a ripulire fondali e spiagge utilizzando sistemi di riconoscimento dei rifiuti tramite blockchain e tecnologie di riciclo diretto sul posto, evitando la raccolta manuale. Coinvolte anche l'Università di Napoli e quella di Nairobi. Oltre alla tutela ambientale, l'iniziativa ha un risvolto solidale. Guidotti e il suo team hanno donato 100 kg di materiale scolastico e abbigliamento a una scuola orfanotrofio con 350 bambini, con l'obiettivo di tornare e continuare il sostegno.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A novembre le guide alpine della Lombardia parlano di montagna e della propria professione grazie a 6 appuntamenti da seguire online. Si tratta dell'ultimo step del progetto con le guide sulle montagne di Lombardia, nell'ambito del quale sono state organizzate tra la primavera e l'estate escursioni, giornate di arrampicata e la festa delle guide, eventi gratuiti che hanno registrato il tutto esaurito.
2: Le guide alpine lombarde e la regione vogliono promuovere consapevolezza degli spazi naturali della cultura in montagna, soprattutto per trasmettere informazioni a chi si avvicina alle alte quote per la prima volta. Fino al 26 di novembre sono in programma 6 webinar che si occuperanno di arrampicata, clima, ghiacciai, come diventare accompagnatore in montagna e guida alpina.

0: Planet News.
1: L'Unione Europea ha trovato un accordo per ridurre del 90% le emissioni entro il 2040, introducendo però maggiori margini di flessibilità per i Paesi membri. Dopo oltre 24 ore di trattative, i ministri dell'ambiente hanno approvato a maggioranza qualificata la misura che consente di utilizzare fino al 5% di crediti di carbonio internazionali e un ulteriore 5% di crediti esteri per raggiungere gli obiettivi nazionali. Prevista anche una revisione biennale degli impegni da parte della Commissione dell'Unione Europea. Hanno votato contro Slovacchia, Ungheria e Polonia, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Il Consiglio di Stato ha sospeso la caccia a fringuelli e storni in Lombardia, accogliendo il ricorso di diverse associazioni ambientaliste come LAV, EMPA e WWF. La regione aveva autorizzato l'abbattimento di oltre 130.000 uccelli per l'autunno 2025, ma i giudici hanno ritenuto che la delibera non rispettasse le regole europee che impongono di dimostrare l'assenza di alternative alla caccia. Inoltre sono stati sollevati dubbi sui numeri considerati piccole quantità. In attesa del nuovo esame del TAR, la caccia è sospesa e gli uccelli restano protetti.

0: Planet News.
1: Le mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, gli ermellini Tina e Milo, accendono i riflettori sulla fragilità degli ecosistemi alpini. Un gruppo di ricercatori guidati da Marco Granata dell'Università di Torino chiede al CONI e alle regioni ospitanti di destinare parte dei fondi olimpici alla tutela dell'ermellino, specie minacciata dal cambiamento climatico. Il riscaldamento globale costringe l'animale a salire di quota, lo rende più visibile ai predatori quando manca la neve. A peggiorare la situazione contribuiscono la costruzione di impianti turistici e l'abbandono delle attività tradizionali di montagna. Gli scienziati propongono di sostenere progetti di monitoraggio come la Mostella Alpina, fototrappola ideata per studiare l'ermellino anche in zone difficili, e di coinvolgere cittadini ed escursionisti nella raccolta di dati. Le Olimpiadi possono così diventare un'occasione per proteggerlo davvero.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics. Dove

0: Planet News.
1: Buone notizie per i polmoni verdi della Terra. Secondo la valutazione delle risorse forestali globali 2025 della FAO, la deforestazione ha subito un rallentamento in ogni regione del mondo negli ultimi 10 anni. Il tasso annuo di perdita netta di foreste è passato da 10 milioni di ettari a 4 milioni negli ultimi 15 anni, un risultato che riflette l'impegno crescente di molti paesi nella tutela ambientale. Meno disboscamenti da un lato e dall'altro un aumento delle superfici forestali grazie a programmi di riforestazione e gestione sostenibile. È un segnale incoraggiante che mostra come la protezione delle foreste possa davvero fare la differenza per il clima e la biodiversità.

0: Planet News.
1: Le isole Galapagos fanno un passo storico nella conservazione ambientale. L'UNESCO ha approvato l'estensione della riserva della biosfera, includendo anche la riserva marina di Hermandad. 6 milioni di ettari in più che portano all'area protetta oltre 20 milioni. Un traguardo che rafforza la leadership dell'Ecuador nella tutela degli oceani e nella lotta ai cambiamenti climatici.
2: L'espansione infatti migliora la connessione con il corridoio marino del Pacifico tropicale e apre la strada alla prima riserva marina transfrontaliera al mondo. Le Galapagos, patrimonio dell'umanità dal 1978, restano un simbolo globale della biodiversità. Qui Darwin osservò per la prima volta i segreti dell'evoluzione in uno degli ecosistemi più unici del pianeta. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un eccezionale scatto in Andalusia ha catturato una lince iberica affetta da leucismo, una rara condizione genetica che ne riduce la pigmentazione, definendola il fantasma bianco della foresta mediterranea. Questo avvistamento non era mai stato documentato prima. La lince iberica, simbolo della penisola e predatrice cruciale di conigli selvatici, è ancora classificata come vulnerabile. Grazie agli sforzi di tutela, la popolazione ha superato i 2000 esemplari tra Spagna e Portogallo. L'immagine del raro felino serve da potente promemoria della fragilità e della resistenza della natura. Sottolinea l'importanza della nostra responsabilità nel proteggere la biodiversità e nel garantire spazio agli ecosistemi affinché possano riprendersi.

0: Planet News.
1: La collaborazione tra l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Politecnico di Torino lancia un nuovo corso di laurea triennale in Food Tech e Ecological Transition. Il percorso, unico nel suo genere, unisce le competenze tecnologiche del Politecnico con l'approccio olistico e la sostenibilità di Pollenzo. Il corso, che inizia a settembre 2026 con 110 posti, mira a formare specialisti in ricerca e sviluppo. Questi professionisti saranno in grado di riprogettare tutte le fasi del sistema alimentare, dal packaging sostenibile alla logistica, utilizzando scienza, ecodesign e diritto alimentare. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda di figure con una visione sistemica per guidare la transizione green di aziende, istituzioni e ONG.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Sicilia è stato lanciato il progetto Vongola. Non è un mollusco, bensì un sistema high-tech che ascolta il mare per tutelare gli ecosistemi. Un progetto del PNRR che unisce scienza, tecnologia e tutela ambientale in modo totalmente nuovo. Sviluppato da un team di oltre 30 ricercatori, è una rete di sensori acustici, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale che ascolta i fondali fino a 2100 metri di profondità. L'obiettivo è analizzare i rumori, navi, città, geofisici e le immagini per valutare la salute della biodiversità in tempo reale. L'infrastruttura, la prima del genere nel Mediterraneo, copre tre siti pilota: il porto di Catania, lo stretto di Messina e il Plemmirio. Utilizza la rivoluzionaria tecnologia Distributed Acoustic Sensor, trasformando un cavo in migliaia di microfoni virtuali. Il progetto, in fase di calibrazione, mira a diventare un modello globale di sorveglianza ambientale.

0: Planet News.
1: In Francia è stata inaugurata la prima autostrada pubblica al mondo capace di ricaricare i veicoli elettrici mentre viaggiano, senza soste né cavi. Il tratto sperimentale, lungo 1,5 km sulla 10 vicino a Parigi, utilizza un sistema a induzione dinamica chiamato Charge as you Drive. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame che trasferiscono energia ai veicoli autorizzati quando ci passano sopra. Obiettivo: ridurre le emissioni dei trasporti pesanti, permettendo a camion e autobus di ricaricarsi in marcia e di usare batterie più piccole, leggere ed economiche. Il progetto, seguito dall'Università Gustave Eiffel, sta dando risultati promettenti e altri paesi, tra cui anche l'Italia, stanno testando tecnologie simili. Restano però sfide importanti: i costi di costruzione e manutenzione, la gestione dei pagamenti per l'energia consumata e il potenziamento della rete elettrica nazionale. Ma la Francia punta su questa innovazione che potrebbe cambiare per sempre il modo di viaggiare.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Planet News.
1: Una rivoluzione energetica soffia sulla Polonia. Per la prima volta nella storia le fonti rinnovabili hanno superato il carbone, simbolo per decenni del sistema energetico del paese. A trainare questa trasformazione è l'energia eolica, in forte crescita soprattutto nelle regioni della Pomerania e nella Polonia centrale. Secondo l'Associazione Polacca per l'Energia Eolica, la capacità installata ha superato i 9 gigawatt all'inizio del 2025.
2: Ogni giorno durante le ore diurne produciamo più energia verde che da carbone, racconta il vicepresidente dell'associazione. Un segnale potente di cambiamento in linea con l'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050. La Polonia quindi è pronta a cambiare rotta, puntando sull'energia pulita e lasciando il carbone alle spalle. Radio

0: Planet News.
1: Amici, attenti a meditare con l'incenso, perché si può distruggere l'ambiente. A inizio gennaio il Parco Nazionale del Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha celebrato un evento straordinario: la nascita di due gorilla di montagna gemelli. I piccoli maschi e la madre Mafuko, di 22 anni, sono in buone condizioni. Si tratta di un evento rarissimo, poiché i parti gemellari rappresentano solo l'1% dei casi in questa specie, che solitamente partorisce un solo cucciolo ogni 4 anni. Questa nascita porta la famiglia Bajeni, uno dei gruppi più importanti dei Virunga, a 59 individui, con contributo vitale per una specie ancora minacciata. Nonostante le sfide del territorio, segnato da bracconaggio e conflitti, questo lieto evento simboleggia la resilienza della natura. I primi mesi saranno critici per la sopravvivenza dei piccoli, ora costantemente monitorati dai ranger del parco.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Quante volte abbiamo pensato di fuggire dalla città per respirare un po' d'aria pulita in mezzo alla natura? Non fa piacere dirlo, ma non è così. Secondo uno studio inglese dell'Università di Leeds, questo studio avrebbe dimostrato che nei boschi ci sono addirittura più microplastiche che in città. In alcune foreste inglesi cadono il doppio delle particelle dei centri urbani. La ragione è semplice: gli alberi funzionano da filtri, catturano i piccoli residui plastici nell'aria e le fanno depositare sul terreno.
2: Queste particelle sono microscopiche, invisibili e possono essere inalate con effetti sulla salute ancora poco conosciuti. Viaggiano per migliaia di chilometri spinte da vento e umidità, finiscono ovunque, città, campagne, foreste. Nessun luogo è davvero incontaminato. Ridurre la plastica monouso è diventata una necessità.

0: Planet News.
1: L'anno appena passato è stato leggermente meno caldo dell'anno precedente. Gli ultimi tre sono stati in assoluto i più caldi mai registrati. Per la prima volta nella storia la temperatura media globale ha superato un limite che secondo gli accordi di Parigi avremmo dovuto raggiungere soltanto tra 10 o 15 anni.
2: I dati arrivano dal servizio climatico europeo Copernicus, raccontano di poli sempre più caldi, oceani a temperature record e un pianeta sotto stress. Per gli scienziati il superamento di quella soglia è ormai vicino. La vera sfida ora è gestire le conseguenze su società e ambiente. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Planet News.
1: In una riserva faunistica in Georgia, Stati Uniti, un leone africano, una tigre del Bengala e un orso nero americano hanno vissuto fianco a fianco per oltre 20 anni. Salvati da un seminterrato dove erano stati trovati in condizioni disperate, i tre animali hanno sviluppato un legame straordinario. Pur appartenendo a specie diverse, si comportano come se facessero parte della stessa famiglia, mangiando fianco a fianco, dormendo insieme e non allontanandosi mai troppo l'uno dall'altro. La loro storia dimostra come solidarietà e cooperazione possano nascere anche tra specie naturalmente antagoniste, regalando un esempio unico di convivenza e resilienza.

0: Planet News.
1: In Scozia, ormai già da 3 anni, Sharon ed Andy hanno trasformato la loro casa in un ospedale per ricci. Pensate che ne hanno curati più di 500. Non solo, hanno anche creato una rete di soccorso che mette in contatto volontari e centri in tante regioni. Nel loro giardino hanno anche allestito addirittura un reparto maternità e anche terapia intensiva, gestendo fino a 40 problematiche alla volta, affrontando i casi più disparati.
2: I costi sono alti, ma il tasso di successo del rifugio è del 65%. Per il loro impegno in un momento in cui i ricci sono classificati quasi minacciati, la coppia ha ricevuto premi prestigiosi come il Make a Difference della BBC.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightclub ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: L'innovativo cappottino intelligente sviluppato dalla Rice University rappresenta una svolta per la mobilità dei cani non vedenti. Utilizzando telecamere stereoscopiche, il dispositivo rileva ostacoli fino a 8 metri e li traduce in vibrazioni tattili, permettendo all'animale di percepire l'ambiente circostante senza collisioni. Leggero, economico e resistente, questo strumento restituisce sicurezza e autonomia ai cani, riducendo lo stress legato alla perdita della vista. Il dispositivo è ancora in fase di test, ma i ricercatori sperano possa entrare presto nel mercato. Dovrebbe avere una durata della batteria di circa 2 ore. Radio

0: Planet News.
1: Ogni giorno nei campi di mezzo mondo il lavoro comincia molto prima dell'alba. A farlo partire sono spesso le donne, coltivano, allevano, raccolgono, tengono in piedi famiglie ed economie rurali. Eppure il loro ruolo resta in gran parte invisibile. Meno accesso alla terra, meno risorse, meno riconoscimento anche quando il lavoro è lo stesso.
2: Per questo la FAO ha deciso di dedicare il 2026 alle donne contadine, per ricordare che l'agricoltura globale si regge anche su questa ingiustizia, che pesa ancora di più quando il clima cambia, quando il caldo aumenta e i raccolti diventano incerti. Valorizzare le donne in agricoltura non è solo una questione di equità, è una scelta concreta per garantire cibo, stabilità e futuro per tutti.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Vi parliamo dello Spogomi, questo sport nato in Giappone che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione promuovendo in modo concreto l'ecosostenibilità. Ideato da Kenichi Mamizuka, unisce attività fisica, gioco di squadra e attenzione all'ambiente, rendendo la pulizia degli spazi urbani un gesto attivo e condiviso.
2: Attraverso regole precise, incentiva la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti, valorizzando quelli più inquinanti come i mozziconi di sigaretta. In pochi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, portando alla rimozione di enormi quantità di rifiuti dall'ambiente. L'obiettivo finale è creare una cultura ambientale diffusa, dove prendersi cura del pianeta diventi un'azione collettiva e accessibile a tutti.

0: Planet News.
1: Capri è pronta a diventare area marina protetta. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge, un passaggio decisivo per la tutela di uno dei tratti di mare più celebri e fragili del Mediterraneo. Il testo proseguirà ora il suo iter alla Camera, prima dell'istruttoria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Con questo riconoscimento, Capri diventa la settima area marina protetta della Campania, affiancandosi a realtà come la Gaiola e Punta Campanella, un traguardo che valorizza fondali straordinari, biodiversità marine e un patrimonio naturale da tempo sotto pressione per l'overtourism. L'Italia, già pioniera nel Mediterraneo per la protezione del mare, rafforza così il proprio impegno in linea con gli obiettivi europei al 2030. Il messaggio è chiaro: Capri non è solo una meta turistica iconica, ma un ecosistema prezioso da difendere e preservare per il futuro.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Singapore ha dimostrato che la scarsità d'acqua è un problema di gestione, non solo di geografia. Attraverso il programma New Water e la trasformazione della città in una spugna urbana è riuscita a rendere il ciclo dell'acqua infinito. Mentre altrove ci si affida solo a sorgenti naturali vulnerabili, la metropoli asiatica utilizza tecnologie come l'osmosi inversa e la disinfezione UV per garantire purezza e abbondanza. È un modello di economia circolare applicata dove ogni goccia, dalla pioggia agli scarichi urbani, viene valorizzata, trasformando una potenziale crisi in un esempio di sicurezza nazionale.

0: Planet News.
1: L'eolico offshore sta dimostrando che la transizione energetica può convivere con la rigenerazione ecologica. Le turbine non sono solo mulini a vento marini, ma veri hub biologici. In Italia il balzo del 63% della produzione eolica nel 2025 conferma che la tecnologia è matura. La sfida ora è l'integrazione. Progettare fondamenta che favoriscano l'insediamento di specie locali significa trasformare ogni impianto in una riserva marina protetta di fatto. La sostenibilità del futuro non si misura solo in CO2 risparmiata, ma nella capacità delle nostre macchine di integrarsi armoniosamente nei cicli della natura.

0: le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: L'ente Protezione Animali promette la fine dei test sugli animali entro il 2035. Tecnologie come gli organ on chip e le simulazioni dell'intelligenza artificiale permettono di valutare pesticidi e composti chimici con una precisione chirurgica, eliminando l'inutile crudeltà. Questo cambio di paradigma, sostenuto da organizzazioni come PETA e Medici per la Medicina Responsabile, non è solo una vittoria etica, ma una mossa strategica per una scienza più rigorosa. Validare tecnologie, metodologie o approcci che possono essere utilizzati in sostituzione dei test sugli animali significa costruire un futuro dove la sicurezza ambientale e umana non debba più dipendere da modelli biologici obsoleti.

0: Planet News.
1: La Costa Rica entra nella storia diventando il primo paese del continente americano a vietare la caccia sportiva, cancellando ogni base legale per l'uccisione degli animali a scopo ricreativo. Una svolta netta, frutto di una riforma approvata dopo una forte mobilitazione popolare che trasforma la caccia in pratica ammessa solo in casi eccezionali e rigorosamente controllati, come la sussistenza o la ricerca scientifica.
2: La legge introduce sanzioni che regolano anche un sistema che protegga l'abbattimento e anche con molta attenzione spostata verso la cattura e il commercio e il traffico illegale di fauna selvatica. Il paese occupa una porzione minima del pianeta, ma pensate, custodisce il 6% della biodiversità mondiale e protegge oltre un quarto del proprio territorio. Difendere gli animali significa anche proteggere l'ecoturismo e l'intera immagine internazionale del Costa Rica.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha scelto di agire sulla domanda e non sull'offerta. Eliminando la pubblicità di carne e fossili da fermate del bus e schermi digitali, la città riduce la normalizzazione di stili di vita ad alto impatto carbonico. Sebbene la pubblicità della carne occupi solo lo 0,1% degli spazi, il divieto rompe un tabù culturale: il diritto a promuovere prodotti clima alteranti nello spazio pubblico. Nonostante le possibili battaglie legali e le critiche delle lobby commerciali, il messaggio è chiaro. Per raggiungere la neutralità climatica serve una coerenza totale tra messaggi pubblici e obiettivi ambientali.

0: Planet News.
1: L'Indonesia ha compiuto un passo storico nel turismo responsabile, diventando il primo paese asiatico a vietare completamente le escursioni turistiche a dorso di elefante. Il divieto riguarda tutti i centri turistici e le strutture di conservazione ufficiali ed è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni animaliste. Questa pratica, infatti, provoca gravi danni fisici e psicologici agli elefanti, spesso addestrati con metodi coercitivi come catene e percosse.
2: La decisione è ancora più importante se si considera la situazione critica dell'elefante di Sumatra, una sottospecie a rischio di estinzione con meno di 3.000 esemplari rimasti. Con questo provvedimento l'Indonesia manda un messaggio chiaro. Il turismo può esistere senza sfruttare gli animali, puntando su forme di osservazioni più etiche e rispettose dell'ambiente.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
5: Adele, I Drink Wine.
6: You better believe you have cried.
5: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Antihero.
7: I have this thing where I get older but just never wiser.
4: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il nuovo rapporto internazionale presentato alla COP30. Nel nuovo rapporto l'Italia scende al 46esimo posto su 63 paesi nella lotta alla crisi climatica. Passo indietro davvero molto marcato rispetto agli anni scorsi. Il problema, secondo gli esperti, è che stiamo facendo davvero troppo poco per abbassare le emissioni e investendo nelle energie pulite. Il piano nazionale non basta più e addirittura è ancora più basso rispetto ai nostri impegni passati.
2: In realtà nessun paese è davvero sulla strada giusta per fermare il riscaldamento globale. Tra i migliori però ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre grandi inquinatori come Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita restano in fondo. Secondo Legambiente, l'Italia rischia però di perdere terreno e nuove opportunità se rallenta la transizione verso le energie rinnovabili.

0: Planet News.
1: La nave New Liner Origin, il cargo a vela più grande del mondo e lungo 136 metri, ha completato con successo il suo viaggio inaugurale dall'Europa agli Stati Uniti, trasportando auto e beni di lusso. L'innovativo design ibrido, che utilizza vele in fibra di carbonio alte 65 metri con un motore ausiliario, permette di ridurre le emissioni dell'80% rispetto alle navi tradizionali. Con una stiva da 5.300 tonnellate, la New Liner dimostra che la sostenibilità è scalabile per il commercio internazionale. In un settore che produce il 2% delle emissioni globali, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso una logistica più verde e replicabile, sfruttando semplicemente la forza del vento.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il nuovo Galles del Sud in Australia ha approvato la creazione del parco nazionale Great Koala, una vasta area protetta per contrastare il rischio di estinzione di questa specie a rischio dal 2022. Il parco ne ospita circa 12.000. Il progetto include anche le foreste statali protette da un divieto temporaneo di disboscamento. La zona è importante anche per altre 66 specie minacciate e ha un alto valore culturale per le comunità indigene locali.
2: Del settore del legname hanno criticato fortemente l'operazione temendo la perdita di tantissimi posti di lavoro, tanto che poi il governo ha stanziato fondi per aiutare i lavoratori a riconvertirsi, a riposizionarsi. Ora il parco punta allo sviluppo di ecoturismo, si aspetta la definizione finale del progetto e la conseguente approvazione legislativa.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control combatte la desertificazione con la Liquid Natural Clay, tecnologia ispirata all'antica agricoltura egizia. La LNC è una miscela ultrafine di argilla e acqua che, infiltrandosi senza aratura, sfrutta le cariche elettriche per creare un rivestimento nanometrico attorno ai granelli di sabbia. Questo rivestimento mima la sostanza organica, consentendo al suolo di trattenere acqua e nutrienti e riducendo il consumo idrico fino al 47%, il test è stato fatto a Dubai. Un terreno sabbioso diventa coltivabile in sole 7 ore. Nonostante il costo elevato, l'LNC è una svolta, come dimostrato dall'applicazione in un campo da golf negli Stati Uniti, che può trasformare davvero terre improduttive, migliorando anche la sicurezza alimentare globale.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: La notte

0: Planet News.
1: Frankie, un giovane fenicottero femmina nato al Paradise Park in Cornovaglia, è diventata una star dopo una fuga incredibile. Nonostante le piume dell'ala destra fossero state tagliate per impedirle di volare, Frankie è riuscita a evadere dal recinto lo scorso 2 novembre. La sua impresa è continuata con un volo di oltre 320 km attraverso la Manica, raggiungendo la costa della Bretagna in Francia. La sua identità è quasi certa grazie al segno distintivo sull'ala. Lo staff del parco ha espresso ammirazione per la sua resistenza, definendo la fuga una testimonianza dell'istinto della specie. Frankie si è ambientata in un estuario protetto, offrendo una storia moderna di coraggio e di libertà.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università di Berkeley e del progetto CETI rivela che i capodogli comunicano con click molto più complessi di quanto si pensasse, simili per struttura alle vocali umane. Grazie all'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato pattern nascosti che suggeriscono un vero vocabolario sonoro, con suoni che cambiano nel tempo e sequenze simili a dialoghi.
2: Alcuni click ricordano infatti vocali come A e I o dittonghi, indicando che la loro comunicazione potrebbe avere significati articolati, non solo ritmici. La scoperta solleva anche questioni etiche. Se i capodogli possiedono forme di linguaggio sofisticate, come dovrebbe cambiare il nostro rapporto con queste specie intelligenti?

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La plastica, anche in minima quantità, può essere fatale per la fauna marina. Lo conferma un nuovo studio di Ocean Conservancy. Basta il corrispettivo di 3 zollette di zucchero di plastica per uccidere un uccello marino, poco più di 2 palle da baseball per una tartaruga e l'equivalente di un pallone da calcio per una focena.
2: Lo studio individua anche i materiali più pericolosi. Per gli uccelli sono gomme e plastica dura, per le tartarughe plastica morbida e rigida, per i mammiferi marini detriti da pesca e plastica soffice, e i numeri sono davvero allarmanti. Quasi la metà di questi appartiene alla specie della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. L'inquinamento plastico è una minaccia esistenziale per la biodiversità oceanica e richiede politiche urgenti.

0: Planet News.
1: La Corte di Cassazione ha deciso che il Comune di Roma risarcirà con 10.000 euro ogni residente vicino via del Foro Italico per non aver adottato misure giuste per limitare il rumore e smog provocati dal traffico. La Corte ha stabilito anche che quando l'inquinamento supera la soglia di tollerabilità, il Comune deve intervenire e può essere condannato sia a risarcire i cittadini ma anche a ridurre le emissioni nocive.
2: La decisione potrebbe aprire la strada a molti altri ricorsi in città italiane estremamente inquinate e si inserisce in un recente orientamento della Cassazione che riconosce ai cittadini il diritto al risarcimento anche per i danni legati al mancato rispetto degli obblighi sul clima.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: TLC Waterfalls. Maria,

0: Planet News.
1: Gli ermellini, mascotte delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, rischiano seriamente a causa della crisi climatica e i ricercatori dell'Università di Torino chiedono al CONI e alle regioni di destinare una piccola parte dei fondi olimpici allo studio e al monitoraggio dell'animale. L'ermellino è costretto a salire oltre 1500 metri per trovare l'habitat idoneo, ma la riduzione della neve lo rende visibile ai predatori, perdendo così il colore mimetico bianco. A minacciare la specie contribuiscono anche resort, impianti sciistici e uso di veleni. Un supporto concreto permetterebbe di potenziare la ricerca e sensibilizzare il pubblico, trasformando questa Olimpiadi in un'occasione di vera tutela ambientale.

0: Planet News.
1: A Carinaro, in provincia di Caserta, è entrato in funzione il primo polo europeo in grado di riciclare completamente le batterie al litio, recuperando fino a più del 99% dei materiali nobili. Dopo i test, l'impianto è già operativo e rappresenta un'eccellenza nel settore, soprattutto per le batterie esauste delle auto elettriche e di altri sistemi di accumulo energetico. Il processo consente di trasformare le batterie in una polvere da cui vengono estratti metalli preziosi come litio, nickel, manganese e cobalto, che poi vengono reinseriti nella filiera produttiva.
2: Il progetto nasce dalla collaborazione tra tre gruppi industriali italiani ed internazionali e si distingue perché copre l'intero ciclo di smaltimento, un caso unico in Europa. In un contesto globale segnato dalla crescente domanda di metalli rari, l'impianto di Caserta dimostra come il riciclo possa diventare una risorsa strategica, rendendo più sostenibile la transizione energetica.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Delhi, un giovane imprenditore ha trasformato un problema ambientale e uno sociale in un'unica soluzione. I jeans inutilizzati, spesso destinati a diventare rifiuti, vengono recuperati e trasformati in sacchi a pelo resistenti per le persone senza fissa dimora. Un progetto che unisce sostenibilità e solidarietà. In media servono 7 paia di jeans per creare un sacco a pelo capace di offrire riparo e calore durante le rigide notti invernali. Un'idea semplice e concreta che dimostra come dai materiali scartati possano nascere dignità, protezione e nuova speranza.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In un Mediterraneo che tropicalizza, l'area di upwelling a sud-ovest di Cipro rappresenta l'ultima speranza per le specie native. Questo rifugio climatico agisce come uno scudo contro il caldo estremo, preservando habitat che nel resto del bacino orientale sono ormai scomparsi a favore di specie invasive. La scoperta cambia la strategia di conservazione. Proteggere queste isole di freddo è prioritario per garantire un futuro alla biodiversità endemica. Queste zone non sono solo oasi di sopravvivenza, ma laboratori naturali per capire come gli ecosistemi possano adattarsi e resistere alla crisi climatica globale.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
2: Aerosmith, I don't wanna...

Adams, please forgive me. Bon Jovi, all.

0: Planet News.
1: L'attivista africano Rogers, conosciuto come il Nairobi Birdman, è un uomo che ha trasformato una passione d'infanzia in una missione quotidiana: salvare e accudire gli uccelli feriti nella capitale del Kenya. Cresciuto vicino a Lake Nakuru National Park, tra fenicotteri e cicogne, ha sviluppato fin da bambino un legame profondo con il mondo avicolo, che lo ha accompagnato anche nei momenti più difficili, quando viveva senza una casa stabile.
2: Oggi Rogers soccorre decine di specie diverse trovate lungo le strade di Nairobi.

Nobi lo fa da solo, senza supporto di un veterinario ufficiale, con tutte le difficoltà che si possono immaginare in un paese in cui mancano centri di riabilitazione per uccelli. Il suo grande sogno è proprio quello di aprire un rifugio avicolo vero e proprio.

0: Planet News.
1: C'è un paese che ha deciso di legare il futuro degli studenti a quello del pianeta. Succede nelle Filippine, dove diplomarsi o laurearsi non è soltanto una questione di esami superati, ma anche di responsabilità ambientale. Dal 2019, infatti, per ottenere il titolo di studio è necessario compiere un gesto concreto: piantare almeno 10 alberi. Un'idea semplice, diretta, ma con un potenziale enorme. L'impatto non è solo simbolico. Ogni anno nelle Filippine circa 17,5 milioni di studenti completano il loro percorso scolastico. Tradotto in alberi significa potenzialmente oltre 175 milioni di nuove piante piantate ogni giorno. Si parla di centinaia di milioni di alberi che possono crescere e trasformarsi in una vera eredità vivente per l'ambiente.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night's Club.
3: It's Monte Carlo Night's Club.
2: Monte Carlo Night's Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il Giappone si afferma come nuovo leader globale della sostenibilità aziendale. Secondo un recente rapporto, il 22% delle imprese nipponiche ha raggiunto la leadership climatica, superando nettamente Europa, Regno Unito e Cina. Alla base del successo, l'adozione diffusa di obiettivi di riduzione delle emissioni validati scientificamente e una forte trasparenza sui dati ambientali.
2: Sarà diverso il modo di porsi dal punto di vista manageriale delle aziende leader. Il bonus dei dirigenti sono legati ai risultati climatici. Questo li impegna nella riduzione delle emissioni e porta vantaggi economici reali, con nuove possibilità di business per decine di miliardi di dollari. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non frena la crescita, ma la potenzia.

0: Planet News.
1: Allevamenti al pascolo in diminuzione potrebbe sembrare una buona notizia, ma porta con sé nuove sfide per l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata di recente, in molte aree del mondo il numero di animali al pascolo è calato drasticamente, ma la vegetazione che cresce incontrollata aumenta il rischio di incendi e perdita di biodiversità. Lo spostamento verso gli allevamenti industriali più efficienti riduce poi il numero di animali, ma crea altri problemi: inquinamento locale, emissioni di gas serra e gestione intensiva dei mangimi.
2: Invece l'allevamento al pascolo ha vantaggi sul benessere degli animali e sul suolo, anche se ha bisogno di più tempo e può produrre più metano. Il messaggio è chiaro: non si tratta di scegliere tra pascolo e stalla, soltanto cercare di ridurre il consumo complessivo di carne per alleggerire la pressione del pianeta.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Stabilirsi in montagna non è mai stato così conveniente. Una nuova legge nazionale offre incentivi per chi sceglie di vivere nei piccoli borghi tra natura e aria pulita. Per tutti quelli che hanno fino a 41 anni di età c'è un credito d'imposta sul mutuo per la prima casa, quindi bonus aggiuntivi per i figli, agevolazioni per i medici e insegnanti che lavorano in montagna.
2: Anche chi apre un'attività può contare su una tassazione ridotta, più importante nei comuni più piccoli e con minoranze linguistiche. In Abruzzo, per esempio, chi si trasferisce può ottenere fino a 5.000 euro annui di contributo per 3 anni, subito accessibile tramite sportello digitale regionale. Vivere in montagna quindi non è solo un sogno, ma una scelta da sostenere concretamente tra paesaggi, comunità e nuove opportunità di lavoro.

0: Planet News.
1: Un'oasi climatica lungo la costa sud-occidentale di Cipro, nel Mediterraneo orientale. Un fenomeno naturale di upwelling porta in superficie acque fredde che abbassano la temperatura del mare. Questo meccanismo contrasta la tropicalizzazione e protegge la biodiversità marina locale. L'area mantiene condizioni favorevoli per specie autoctone minacciate dal riscaldamento globale. La ricerca condotta da istituti scientifici internazionali ha analizzato molluschi e diversi habitat marini. I risultati confermano che l'upwelling favorisce ecosistemi più ricchi e stabili. Queste zone funzionano come rifugi climatici per molte specie mediterranee. La loro tutela è fondamentale per affrontare la crisi climatica in modo ecosostenibile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il tacae è l'uccello che è tornato dall'aldilà biologico. Grande, goffo e incapace di volare, questo raro abitante della Nuova Zelanda ha rischiato di soccombere a causa della distruzione del suo habitat, della caccia e dell'introduzione di predatori come i gatti introdotti dall'uomo. La sua incredibile riscoperta ha dato il via a un programma di protezione senza precedenti, basato su isole santuario e una gestione genetica rigorosa. Oggi il suo piumaggio blu-verde torna a brillare nelle praterie alpine del Fiordland. La storia del tacae ci insegna che non è mai troppo tardi per rimediare agli errori del passato e che la speranza in natura ha ali, anche se non volano.

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà, sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Planet News.

Planet News. Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Walking down 29th and Park.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo. Italia.